0: Chaussier.
1: Rai.
0: Argentine vers le monde.
2: Rai. Argentina to the world.
0: Rai. 世界に向けて Argentine.
3: Rai. Argentina al mundo.
4: Rai. Argentina al mundo.
5: Rai. Argentinian in the world.
0: Rai. Argentina.

tutti, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma RAE tra suoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Berenice Vietto dalla cabina di regia, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Sempre sulle onde corte, la frequenza per ascoltarci è la 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web su www.radionazionale.com.ar, lì quando entrate al sito web della radio pubblica a destra troverete il tasto che dice RAE, cliccate e ascolterete la nostra programmazione. Oppure su www.rae.com.ar e il saluto agli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, certamente lo potete fare a Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ed ecco, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede per oggi una bellissima giornata autunnale nell'area metropolitana di Buenos Aires, ma con pieno sole. Martedì inizierà o è iniziato con temperature fresche intorno ai 6 gradi, ma nel pomeriggio, grazie alla presenza del sole, si prevede una massima di 20 gradi, offrendo un momentaneo sollievo prima del ritorno del freddo notturno. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha pure confermato che non sono previste piogge per il resto della settimana. Molto bene, ora il primo brano musicale con la musica più nuova della scena argentina con Catriel y Paco Amoroso, Baby Gangsta.

la folclorica e samba argentina, chacarera, pericom, cielito, chamamé, carnavalito, paiara, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

Nella provincia di San Luis, le aree naturali protette rappresentano un'alternativa gratuita per chi desidera esplorare e scoprire la ricchezza dei paesaggi. Inoltre, questi spazi invitano gli amanti della natura ad approfondire le proprie conoscenze sulla flora, la fauna e i boschi autoctoni, promuovendo allo stesso tempo una coscienza ambientale attiva. Con ingresso libero e gratuito, nella maggior parte dei casi, queste aree permettono di fare escursioni su sentieri autoguidati, partecipare a percorsi interpretativi e conoscere alcuni degli scenari più rappresentativi della provincia di San Luis. Cominciamo con la riserva florofaunistica di La Florida. Lo spazio dispone di un sentiero della flora autoguidato, di un altro dedicato alla fauna, guidato dai guardaparco, che consente di conoscere specie come puma, condor, volpi e uccelli autoctoni, riflettendo sull'importanza dell'equilibrio naturale. È aperta dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi dalle 9 alle 18 con visite guidate alle 10 e alle 17. Passiamo ora alla Villa de Merlo. La riserva Mogote Bayo offre un'ampia rete di sentieri di diverse difficoltà, punti panoramici naturali come il Mirador del Sol, passeggiate interpretative, birdwatching e safari fotografici. Rimane aperta tutti i giorni dalle 8 alle 14. Ora Bajo de Velitz combina valore scientifico, naturale e culturale. Qui è possibile percorrere sentieri, osservare fossili del periodo carbonifero, visitare la cava di pietra arenaria e conoscere la biodiversità locale. È aperto tutti i giorni dalle 9 alle 15. Siamo nella provincia di San Luis e già il percorso ci ha portato alla riserva florofaunistica di La Florida, abbiamo visitato la Villa di Merlo, il Bajo di Velitz e ora passiamo al sito Ramsar Lagunas di Guanacache, Desaguadero e del Bebedero. Situato a 80 km dalla città di San Luis, è l'area naturale protetta più estesa della provincia e ospita una grande varietà di uccelli acquatici come i fenicotteri. Può essere visitato tutti i giorni dalle 8 alle 13, si consiglia di coordinarsi previamente con il guardaparco. E un'altra, l'ultima che vi condividiamo, ma ci sono tante altre, la Quebrada de las Higueritas a Luján offre sentieri interpretativi e l'osservazione di oltre 220 specie di uccelli in un ambiente dalla vegetazione lussureggiante. È aperta tutti i giorni dalle 9 alle 17 e come sempre raccomandiamo la situazione per le visite alle aree protette. Per una visita adeguata si consiglia di portare acqua, frutta, cappello, crema solare e scarpe chiuse. Tutto questo nella provincia di San Luis. Ora la musica con il rock argentino Soda Stereo, Zoom.

0: Carlos Gardel, Quando tu non estás, una delle canzoni più malinconiche e famose di Gardel, incisa originariamente nel 1933. A differenza dei suoi tanghi più ritmati, questo brano è una romanza che si distingue per il suo lirismo e la sua profondità emotiva.
1: RAI, Argentina al mundo.
2: RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, sekai ni mukete, Argentin.
6: RAI, Argentina al mundo.
7: La RAI, Argentina al mondo.
8: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI.

0: RAE Argentina al Mondo presenta il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo.
1: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos.
2: Poeta, compositore, attore, drammaturgo, Enrique Santos Discepolo, autore di tango molto popolari che fanno parte dell'immaginario collettivo degli argentini.
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
2: Discepolin, come solitamente lo chiamano, nasce a Buenos Aires nel 1901 in una famiglia in cui l'arte è sempre in primo piano. Enrique Santos Discepolo è figlio di un musicista immigrato italiano che rimane orfano molto piccolo. Suo fratello maggiore, il noto drammaturgo e regista teatrale Armando Discepolo, si fa carico di lui e rappresenta una forte influenza per egli. Infatti, Enrique Santos fa i suoi primi passi nel teatro. A 16 anni esordisce come attore. A 17 scrive le sue prime opere. Su un totale di 12 opere scritte fino al 1949, le più ricordate sono 4 commedie musicali. E sebbene abbia avuto il meritato riconoscimento come drammaturgo e come attore, perdurerà nella cultura popolare argentina quale paroliere e compositore di tango. Lo spiega lo storico e critico musicale Sergio Pujol.
3: Su idea della consacrazione artistica non passava per il tango.
0: Per Discepolo, l'idea della sua consacrazione artistica non passava attraverso il tango. Fin quando nel 1925, in una tournée, gli viene in mente, insieme al suo amico José Vázquez, di scrivere un tango, però non un tango per aver successo nel mondo della musica, bensì un tango per un'opera teatrale. Si tratta del tango Bizcochito. Un anno dopo, Discepolo fa un passo ulteriore verso il tango. Presenta a Montevideo il tango Che bacia c'è, interpretato da Mecha Delgado. È il suo secondo tango, ma ha una particolarità. Questo tango ha le parole e la musica di Enrique Santos Discepolo. Notevole e rivulsivo, Che bacia c'è è presentato per la prima volta in un teatro di Montevideo sotto una pioggia di fischi. Insieme all'inavvertito Bizcochito, scritto poco prima, si potrebbe considerare che il rapporto autorale di Discepolo con il tango ha un brutto inizio, o almeno quello si crede. Però, per fortuna, come autore, cambia nel 1928, quando la cantante Azucena Maizani canta in un teatro di varietà «Esta noche me emborracho», cioè «Stasera mi ubriaco». Alcuni giorni dopo l'esordio, i versi di quel tango si diffondono in tutto il paese e i musicisti argentini in tournée per l'Europa lo includono nei loro repertori. Era nato il discepolo del tango.

0: partire dall'esordio di Esta noche me emborracho, i tango di Enrique Santos Discepolo sono presentati nei teatri ed incisi da tutti i cantanti più famosi dell'epoca. E sebbene non sia abituale che una stessa persona si occupi delle parole e della composizione, Discepolo scrive la parola e la musica, anche se la musica viene immaginata con appena due dita sul pianoforte, per poi essere portata al pentagramma da qualche amico musicista. Questa doppia capacità, precisa lo specialista Pujol, consente a Discepolo di lavorare ad ogni tango come un'unità perfetta di parole e musica.
1: Chorra, me robaste hasta el amor.
2: La produzione musicale di Discepolin comprende oltre 40 opere fra tango, valzer e milonga. In tutte loro sono presenti l'amarezza, la delusione, la mancanza di valori morali e l'abuso della buona fede. Secondo il critico Pujol, autore di una biografia molto completa di Discepolo, la tappa più creativa di Discepolin è quella che va dal 1928 al 1935. A quegli anni appartengono i tango Esta noche me emborracho, Chorra, Confesión, Cambalache e Gira Gira. Il celeberrimo Carlos Gardel, morto nel 1935, riesce ad incidere quasi tutti i primi tango di Discepolo. E la versione registrata nel 1930 da Gardel del tango Gira Gira compare fra i grandi momenti della musica argentina. Inoltre, la registrazione conta su un'introduzione con un dialogo fra il proprio discepolo e Gardel, nel quale l'autore spiega all'interprete cosa ha voluto dire.
3: Enrique, come te va? Vieni a te? Decime, Enrique, che has querido hacer con el tango Gira Gira?
4: Con Gira Gira?
3: Eso es.
4: Una canción de soledad y desesperanza.
3: Hombre, así que comprendido yo.
4: Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
3: Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
4: Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
3: Pero dice cosas amargas.
4: Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
3: ¡Pum!

0: Nel 1934 Discepolo presenta Cambalacci, il suo tango più popolare. I suoi versi, solitamente citati dagli argentini ancora oggi, sono scritti per un film del regista Luis César Amadori. L'eccezionalità di questo tango è spiegato da Sergio Pujol in questo modo.
1: Lo más notable de Cambalache es que el protagonista del tango es el siglo XX.
2: La cosa più notevole di Cambalache è che il protagonista del tango è il XX secolo ed è scritto nel 1934. Mancano ancora la guerra civile spagnola, la guerra cino-giapponese, la seconda guerra mondiale con il corollario di Hiroshima e Nagasaki. E lui parla del secolo con una visione retrospettiva, facendo un bilancio del secolo, quando il secolo aveva appena trascorso il suo primo terzo. È un tango privo delle figure tipiche del tango. Non vi sono milonguitas, non vi sono malevos, cioè questi uomini litigiosi, non vi sono quartieri di Buenos Aires. È molto curioso che un tango, considerato il re dei tanghi, sia così poco portegno, caratteristico della città di Buenos Aires.
1: Sia un tango tan poco portegno.

0: al mundo, poi sarà una porcheria, già lo sé.
1: Un candalacce in parecchi paesi latinoamericani è un tipo di negozio nel quale si comprano e vendono oggetti di ogni tipo usati. In essi vi è spazio per qualunque cosa, buona e di poca qualità. E nel testo di Discepolo il candalacce è il secolo XX, eppure le proprie parole del tango. Sergio Pujol lo descrive in questo modo.
2: Però de cualquier manera es una marcha che tiene, digamos, este, un...
3: Candalacce è un tango molto riuscito per quanto riguarda il linguaggio, il modo in cui Discepolo raggiunge una equivalenza fra quello che le parole dicono e quello che il testo è. Discepolo giustappone personaggi che allora erano pubblici, come il pugile Primo Carnera ed il famoso truffatore francese Stavisky. Cioè, Discepolo prende quegli elementi che erano sulle copertine dei giornali, questo non lo faceva nessun appassionato di tango. Li combina, li giustappone con eroi quali San Martín o un santo come Don Bosco, facendo delle parole un vero cambalache.
2: Y él hace de la letra un verdadero cambalache.
0: Todo es igual, la vez mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
1: La prima versione di Cambalache è registrata dal cantante Ernesto Famà, con l'accompagnamento di Francisco Lomuto. Tuttavia, la versione di più successo e perdurevole finora è quella del cantante Julio Sosa nel 1955, che ascoltiamo qui di seguito.

0: Alla sua produzione di teatro e musicale, Enrique Santos Discepolo aggiunge fin dal 1937 quella cinematografica, sia come attore, sia come sceneggiatore o come regista. Dirige 6 film e recita in poco più di 10.
1: Nel 1940 ha luogo uno dei fatti decisivi nel filone autorale di Discepolo. Conosce un giovane pianista chiamato Mariano Mores. Lui ricorda l'inizio di quel rapporto in questo modo.
0: Nel gennaio 1940 conosco Discepolo in una festa che si fa nel locale Marabù. Quando lui mi conosce come compositore, mi confessa che non vuole scrivere più come compositore. Aveva già chi potesse far la musica, Mores ricorda, molti anni dopo. Insieme a Mariano Mores e Enrique Santos Discepolo scrivono 3 tango. Sin palabras, Cafetín de Buenos Aires e del primo di quella collaborazione, il tango 1.
2: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar.

0: A metà degli anni 40 irrompe in Argentina il movimento politico chiamato peronismo, al quale Discepolo aderisce con entusiasmo. Amico personale di Eva Perón, accetta di condurre un programma radiofonico di difesa del governo di Juan Domingo Perón. Quell'adesione pubblica gli costa caro. Vecchi amici lo incominciano ad evitare. Colleghi artisti smettono di salutarlo e si susseguono cattiverie a lui indirizzate. Questo, per un uomo di un'enorme sensibilità come Discepolo, è letale. Smette di scrivere, si rinchiude in casa, smette di mangiare.
1: Sprofondato nella tristezza, Enrique Santos Discepolo muore nel 1951. Però è ancora vivo nei suoi tango, soprattutto Cambalache, inciso da artisti così dissimili come gli spagnoli Joan Manuel Serrat e Julio Iglesias o i brasiliani Caetano Veloso e Raul Seixas, oltre certamente agli interpreti dedicati al tango e qualche gruppo argentino di rock.
0: RAE Argentina al mondo ha presentato il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo. Speaker Cielo Ayala e Caritina Kozulic, produzione Julieta Galván, edizione Matías Arreceigor.
2: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente.

0: Argentina al mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
1: Rai, Argentinian in die Welt.
0: Rai, Argentina al mundo.
4: Il governo della città di Buenos Aires ha riattivato la costruzione del nuovo edificio dell'Istituto Superiore d'Arte del Teatro Colón, situato nella Piazza del Vaticano, con l'obiettivo di rafforzare la formazione professionale nelle arti liriche, coreografiche, musicali e sperimentali. Il direttore del balletto stabile del Teatro Colón, Julio Bocca, ha partecipato all'avvio dei lavori dell'opera, rimasta ferma per oltre 15 anni. Il progetto prevede l'intervento su più di 3.000 metri quadrati distribuiti tra il piano terra e tre livelli sotterranei. Per la prima volta l'ISA avrà una sede propria accanto al celebre teatro di Buenos Aires. La conclusione dei lavori è prevista per gennaio prossimo, consentendo l'avvio dell'anno accademico 2027 con tutte le attività centralizzate. Il piano comprende anche il rinnovamento integrale della Plaza del Vaticano con un design che unirà architettura moderna e criteri di sostenibilità, tra cui un tetto verde e un ingresso indipendente su via Viamonte. Saranno inoltre realizzate sale prove per balletto, musica e canto, oltre a spazi multifunzionali, aree amministrative, spogliatoi e depositi. Verrà valorizzato anche lo storico patio inglese del Teatro Colón, progettato per garantire luce naturale e ventilazione agli ambienti sotterranei. Fondato nel 1919, l'ISA conta oggi 383 studenti distribuiti in 7 corsi di formazione artistica. Nel novembre 25 l'istituto ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dei suoi titoli da parte del Ministero di Istruzione della città di Buenos Aires. Ultimo brano musicale con Rally Barrio Nuevo, La Tía Gorda.

0: Argentina al mundo. Rai Argentina mia siang shi jie.
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
3: Rai sekai ni mukete Argentin.
4: Rai Argentina al mundo.
5: La Rai Argentina al mundo.
6: Rai Argentina in die Welt.
0: Rai Argentina al mundo.
7: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziando Veronese Vietto dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala. Vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento della giornata. A domani, ciao!

Salve amici, buongiorno amiche, buonasera amici, ecco, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Guillermo Vega dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto. Questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, raeitaliano@gmail.com. Siamo in onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Potete ascoltarci su www.radionazional.com.ar oppure su rae.ar, il sito degli amici della RAE. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare, Maipú 555, codice postale 1006, Città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Il Servizio Meteorologico Nazionale non ha sbagliato, ha previsto per questo mercoledì una giornata stabile e piacevole nell'area metropolitana di Buenos Aires, con temperature fresche durante la mattina e buone condizioni climatiche per tutto il giorno. Secondo le previsioni, le temperature si manterranno tra gli 11 e i 17 gradi, in un contesto caratterizzato da una buona presenza di sole alternata a intervalli nuvolosi. Inoltre, i venti saranno deboli e soffieranno prevalentemente dal settore sud-est, mantenendo un clima autunnale nella città di Buenos Aires e nelle aree circostanti. Ed ecco fatta la presentazione della nostra puntata odierna, passiamo subito al primo capitolo musicale con la band argentina Enanitos Verdes, la canzone intitolata Eterna Soledad.

0: anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano coloniale.
1: Vamos a cantar una samba.

0: Molto bene, questa informazione è molto preoccupante perché l'antivirus continua a essere presente in Argentina e secondo quanto indicato nel bollettino epidemiologico nazionale, nelle ultime 2 settimane è stato notificato un solo nuovo caso riguardante una persona residente nella provincia di Buenos Aires, mentre il totale dei casi dell'intera stagione 25-26 ammonta a 102 casi confermati. Nel rapporto si indica che la regione centrale ha concentrato il 54% dei casi principalmente nella provincia di Buenos Aires, mentre il tasso di incidenza più elevato corrisponde alla regione NOA con 0,6 casi ogni 100.000 abitanti, dove sono stati registrati 36 casi confermati, dei quali l'83% concentrato nella provincia di Salta. Per quanto riguarda il focolaio di antivirus rilevato la scorsa settimana sulla nave della crociera MV Ondius, il bollettino relativo alla settimana epidemiologica 17 del 26 conferma che fino a questo momento sono stati identificati 8 casi a bordo della nave, 6 confermati e 2 probabili, dei quali 3 sono deceduti. Inoltre è stato riferito che i test PCR e il sequenziamento genomico effettuati nei laboratori di riferimento in Sudafrica e Svizzera hanno confermato che i casi corrispondono al ceppo Andes presente nel sud dell'Argentina e del Cile. Sebbene l'Anlis Malbram abbia determinato che la sequenza del virus nella nave da crociera presenta un alto grado di parentela con ceppi rilevati nel 2018 nella provincia di Neuquén, non è ancora possibile confermare l'origine del focolaio, poiché il caso indice non si trovava in zone endemiche del ceppo Andes nei giorni in cui si stima sia avvenuto il contagio. Da sua parte, il Ministero della Salute della Nazione continua a svolgere l'indagine epidemiologica corrispondente in coordinamento con le autorità sanitarie provinciali coinvolte e a rafforzare la cooperazione internazionale mediante l'invio di forniture e assistenza tecnica ai paesi colpiti. Molto bene, ora la musica con Kazu insieme a Lito Vitale, il classico e il nuovo insieme con questa versione straordinaria di Alfonsina y el Mar.
1: Por la blanda arena que lame el mar.

Ecco la voce di Julio Sosa con questo tango inciso nel 1959, al mondo le falta un tornillo, no? Al mondo manca una vite, è un famoso tango rioplatense composto nel 1932 con musica di José María Aguilar Porras e testo del celebre poeta Enrique Cadícamo. Nacque come una precoce canzone di protesta che ritrae con ironia e crudezza la decadenza sociale della epoca dopo la grande caduta nordamericana degli anni 30, no? Questo del 1932, che ha fatto collassare l'economia globale. La versione del 59 manca proprio tutto un paragrafo, dovuto prima di tutto perché il lunfardo è piuttosto contenuto in questa versione. La versione di Gardel del 32 ha tantissimo più lunfardo, invece questa, la dittatura di quel periodo fece sì che non si utilizzi il lunfardo, quindi è molto contenuto. Comunque, 1959, Julio Sosa, al mondo le falta un tornicione.

0: considerato un grande poeta, l'argentino Homero Manzi non lasciò un solo libro di poesia pubblicato, però lasciò oltre 100 parole di canzoni, tango e milongas di una qualità poetica insuperabile che mantengono vivo il suo nome dopo più di 60 anni della sua morte. Homero Manzi nacque nel 1907 nella provincia di Santiago del Estero, nel nord argentino, però pochi anni dopo la famiglia si trasferisce a Buenos Aires, dove lui trascorre la sua infanzia ed adolescenza in quartieri umili della periferia, di transizione fra la città e la campagna. Quell'esperienza lo segnò per tutta la vita ed il paesaggio di quei quartieri suburbani sarà lo scenario di molti dei suoi tango. Homero Manzi frequentò la scuola media superiore in un collegio e la facoltà di giurisprudenza. A quel tempo diventa amico del giovane poeta Cátulo Castillo e per la sua influenza e quella di suo padre, lo scrittore José González Castillo, Homero inizia a dedicarsi alla letteratura. Il poeta è specialista in tango. Héctor Negro sottolinea l'importanza di questi rapporti per il giovane Homero Manzi e lo fa in questo modo. Le prime parole di un tango composte da Manzi nel 1926 sono in realtà un poema che presenta ad un concorso letterario. E gli stessi responsabili del concorso gli dicono che quei versi sono troppo buoni e gli suggeriscono di portarli da un compositore di spicco, perché da lì potrebbe uscirne una grande opera. Manzi mostra quei versi a suo amico Cátulo Castillo e suo padre lo mette in contatto con il pianista Sebastián Piana, il quale afferma subito che con quelle parole si potrebbe fare una canzone popolare di qualità. Così nasce il tango Viejo Ciego, una delle prime opere di Manzi che diventa una delle pietre miliari di quello che sarà il suo grande repertorio.
1: Le cambiò il titolo e le puso Viejo Ciego.

0: lerdo y muy triste, que quiero llorar.
1: Con el musicista Sebastián Piana, Omero Manzi scrive parecchie delle sue opere più famose, essendo entrambi considerati dei rinnovatori della milonga, genere che prima di loro era molto vicino alla cosiddetta milonga campera, cioè milonga rurale, e alla quale danno una sonorità e tematica definitivamente urbane. Le collaborazioni con Piana rendono noto il giovane Manzi. Insieme scrivono Milonga Triste, Milonga del Novecento e Milonga Sentimentale.

Oltre ad essere un poeta rilevante, Omero Manzi fu un appassionato militante politico e sindacale. Fu professore e giornalista, sceneggiatore radiofonico e cinematografico e perfino condiresse un paio di film. Si può affermare che nessun'area della cultura era estranea ai suoi interessi. Perciò, dopo aver contestato la tematica adottata dal cinema argentino sonoro nei suoi primi 10 anni, decise di intervenire. I primi 3 film a cui prese parte quale sceneggiatore in collaborazione con Ulisse Petit e Murat continuano ad essere delle pietre miliari nella storia del cinema argentino. Lo storico Orazio Salas descrive il rapporto di Manzi con il cinema e lo fa in questo modo. Manzi morì a 43 anni e lasciò un'opera impressionante. Sul tavolino da notte dell'ospedale dove morì rimaneva la sceneggiatura di un film sull'aviatore Jorge Newbery. Manzi fu sceneggiatore niente meno e niente più di film quali Pampa Barbara, La Guerra Gaucha, Su Mejor Alumno e Il Viejo Ucha, cioè film essenziali nella storia del cinema argentino che hanno segnato una pietra miliare perché era la prima volta che qualcuno si occupava di argomenti argentini, della storia argentina. Il cinema finì con appassionarlo e gli dedicò quasi tutto il suo tempo. Tuttavia, fu la musica a renderlo indimenticabile. Il suo amico Aníbal Troilo, bandoneonista e direttore dell'orchestra di tango più famosa degli anni 40, incise oltre 40 opere composte da Manzi ed insieme ne scrissero altre 5, fra cui il Tango Sur, che compare nei repertori di praticamente tutte le orchestre e cantanti della musica di Buenos Aires fino ad oggi, però la cui versione più famosa è quella registrata dal proprio Troilo con il cantante Edmundo Rivero.

0: I versi di Omero Manzi sono solitamente pieni di nostalgia, come il tango stesso. Attraverso di essi, Manzi lancia uno sguardo pieno di tenerezza e compassione verso le persone e le cose. E se il quartiere povero, suburbano, fu il grande scenario per la sua poesia, l'amore perso fu un argomento ricorrente nel suo repertorio.
1: È tan triste vivere in te recuerdo, cansa tanto escuchar ese rumor.
0: Alla fine degli anni 30, Omero Manzi conosce la cantante Nelly Omar, chiamata La Gardel con la Gonda, e si innamorano. Da quell'amor proibito, poiché Omero era sposato,

ritengo che quella lunga e molte volte interrotta storia d'amore ispirò Vie Malena, composto da Omero Manzi nel 1941. Vi sono molte supposizioni su chi sarebbe stata la vera Malena, e sebbene la famiglia di Manzi si sia stancata di negarlo, quella più diffusa sostiene che si tratta della grande Nelly Omar. Infatti, lei stessa, molti anni dopo la morte di Manzi, cominciò a riconoscerlo.

0: grande Omero Manzi morì molto giovane nel 1951. Aveva 43 anni e lottava da molto tempo contro il cancro. Il numero di poemi e sceneggiature da lui scritte nella sua breve vita parlano di una capacità di produzione straordinaria. E se si considera la qualità di ognuna di quelle composizioni, è indubbio che Omero Manzi fu un genio. Il poeta e critico Héctor Negro si riferisce a quella grandezza.
1: Bueno, para mí fue el poeta por excelencia.
0: Per me fu il poeta per eccellenza dentro la musica e le parole del tango. Manzi era un poeta tutto tondo e proprio in un momento della sua vita si definisce quando afferma che al posto di essere un uomo di lettere vuole scrivere per gli uomini e dedica tutta la sua creatività poetica alle parole di tango. Riempie il tango con una poesia eccezionale. Lui, che aveva scritto molte poesie mai pubblicate in libri, portò quella poesia ai grandi tango, alle milonga scompiana, e così praticamente realizzò tutta la sua opera. Il linguaggio di Manzi fu essenzialmente poetico. Era la poesia al servizio della canzone, della milonga, del tango, dove raggiunse la cima insuperabile come il tango sur e l'ultimo organito. Insomma, ci ha lasciato un'opera preziosissima.
1: Come sur, come l'ultimo organito.

0: Produzione Julieta Galván, edizione Julián Carballo, speaker Caritina Kozlic.
1: Canción hecha pedazos que aún es canción.
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina vers le monde.
5: RAE, Argentina to the world.
6: RAE, 世界に向けて Argentina.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentina al mundo.
9: RAE, Argentinian in die Welt.
2: RAE, Argentina al mundo.
10: Ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci dal vivo su www.radionazionale.com.ar oppure su rae.ar, certamente sulle onde corte frequenza 15.770 kHz da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Dall'inizio del 2026 sono stati registrati 274 casi di pertosse in Argentina, secondo il bollettino epidemiologico nazionale. L'aumento dei contagi era già iniziato nella settimana epidemiologica 27 del 25 e continua a superare i livelli osservati negli ultimi 7 anni, evidenziando la necessità di rafforzare la vaccinazione e ridurre la disuguaglianza tra le province. I casi si concentrano soprattutto nella provincia di Buenos Aires, seguita da Córdoba, la città di Buenos Aires, Santa Fe e Tierra del Fuego. Tuttavia, il tasso di incidenza più alto si registra proprio a Tierra del Fuego, con 5,47 casi ogni 100.000 abitanti, 5 volte superiore rispetto alla città di Buenos Aires. Gli esperti sottolineano che alcune province come Jujuy, Neuquén e La Pampa mostrano migliori livelli di copertura vaccinale, mentre Buenos Aires, Formosa e Tucumán presentano ritardi soprattutto nelle dosi di richiamo. Il BEN segnala inoltre un aumento della circolazione del virus influenzale con predominio del sottotipo AH3N2 che rappresenta il 96% dei casi di influenza attipizzati. Nell'ultima settimana sono stati confermati altri 15 casi per un totale di 168. Per quanto riguarda la febbre chikungunya, nella settimana epidemiologica 17 sono stati registrati 263 nuovi casi confermati o probabili. Il totale della stagione 2025-2026 raggiunge così 1.807 casi, di cui 1.677 autoctoni. Il 95% dei contagi si concentra nel nord-ovest argentino, soprattutto nella provincia di Salta. Infine, sono stati confermati anche 3 nuovi casi di dengue tra Buenos Aires e città di Buenos Aires. Dall'inizio della stagione sono stati registrati 58 casi, molti dei quali collegati a viaggi internazionali in America Latina e Asia. Bene, musica ora con Soda Stereo e questa influenza folcloristica del nord dell'Argentina in questa canzone del rock nazionale, Quando passe el temblor.

Anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Molto bene, ultimo brano musicale con Los del Suquía, bellissimo, una bellissima canzone, No te olvides de mi corazón. E questo è stato, dicevo, l'ultimo brano musicale di nostra puntata odierna. Ringraziando Guillermo Vega dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento della giornata. Sarà a domani, ciao!

0: officier.
1: Rai.
0: Argentine vers le monde.
2: Rai. Argentina to the world.
0: Rai. Sekai ni mukete Argentine.
3: Rai. Argentina au mundo.
4: Rai. Argentina al mundo.
5: Rai. Argentinian in divet.
0: Rai. Argentina.